0: Sento poco, per fatto la mente, sì. Andate su una volta.
1: Sì, mi devi aiutare.